E si è ballata sta tarantella, ma gira pure la cirivella. Oh Vicenzo, state da quieto, puliti a Nanza e invece ad arredo. Avete pippo tu poche vine, e state facendo sta 10 a muine. Onna Amalia, 60 anni, pare che...

notte e a mia bella figliulella a ballarmi sta tarantella. Tammurriella e tammurrella c'è da vai a seppu di bu in da che sta tarantella se vi travaggio un